0: sta con io.
1: Che quel che te la radio al pomme ha detto.
0: Io di Amaica Medaglio.
1: Di Amaica Pomme Medaglio.
0: Ya. Tiene la llave de la puerta.